0: Manon, ove fuggì? Quel chi a nord, a est, a sud, io rispondo non so. Ma al fin l'ho persuaso.
1: E

galanteria sta bene, ma obliate che tardi allegra folla veggia nei baluardi. E cosa ch'io so per prova, voi mia fulgida Letizia, esser compagna